0: Lo siento.
1: A Clipper Gatting. Questo è il suo disco, Shidal.
0: Sono spiacente.
1: Adossi, Mansori.